0: Abbiamo ascoltato Magna con Cioccolata Calda, e sembra che in questo clima sarebbe un'ottima idea una cioccolata calda. E si ricorda che questo programma va in onda fino alle 9, e alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.
0: Quando si pensa dell'Italia, si crea nell'immaginazione l'idea che l'Italia è un paese, un popolo e solo una lingua. Ma in realtà ci sono tanti dialetti e addirittura lingue che si usano frequentemente nella penisola italiana. Adesso ascoltiamo Enrico Brignano con i dialetti italiani. Questa è una registrazione da vivo.
2: La lingua italiana cambia, cangia, sì, è cangiante, è mutante, cangia le mutante. La lingua italiana, per questa sua estrema difficoltà, la cosiddetta lingua dei poeti, la lingua di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, bella lingua italiana, purtroppo è moribonda, agonizzante, anche perché è figlia del greco e del latino, che sono due lingue morte. Uno che fio dei due morti non ci fa una bella figura a livello internazionale. Tant'è vero che noi italiani, quando vogliamo essere chiari, quando non vogliamo essere affatto fraintesi, non parliamo certo la lingua dei poeti. Noi italiani ricorriamo al dialetto, certo, noi italiani parliamo il dialetto, viviamo col dialetto, parla come Magni, e ognuno ha il suo. In Italia i dialetti sono tanti e cambiano, e non cambiano solo da regione a regione, da città a città, no, cambiano proprio da paese a paese, da frazione a frazione, e in Italia la grandezza dei paesi è data dalla distanza che intercorre fra il cartello di benvenuto e quello di arrivederci. In Italia ci sono paesi così piccoli che hanno un cartello solo, da una parte c'è scritto benvenuti e dall'altra arrivederci, e attaccati al cartello c'è il sindaco, il prete, il maresciallo dei carabinieri, che non possono allontanarsi dal cartello se no vanno in un altro paese. E se noi dovessimo fare un viaggio immaginario attraversando questa nostra bella penisola fatta da Alpi e da Appennini che rendono difficoltoso il nostro ire, noi sentiremmo passo dopo passo il cangiare dei dialetti, partendo dai dialetti quelli del nord, quelli dei monti, i dialetti quelli dei monti e delle Alpi, e poi tutti quelli, un lecco, tutti quelli culturali, giusto, giusto, i poveri monti, tutti quelli, tutti i monti, ma tutti, qui cannaterli. Tu, faccio vero, qui con un po' di poeta, mi grigio, bago i miei, grigio tutti così, peso monte, busto valle, bastoncino su, giù, su, giù. Mano a mano che scendi con la voce che va in verso valle, che si rotola come valanga, la voce si rotola, che va verso valle, che si schiaccia, trova la pianura che si schiaccia, pianura padana, la voce si schiaccia, uè, c'è che, devi che lavorare, che la cadrega, uè, tranquillo, uè, vado via il culo, uè, che pensi di me, che fatemi la caramicchetta. Uè, Romano, che fate? Uè, Teru, dimmi che pensi la Madonina, che vedete mi sei parto di Genova, santo di lavoratori, bilinco faso, dimmi con santo senso, sabato di Genova, tu porti a niente, vero? La gianduia, ne cagavamo, che vimmo una cosa sole, punti qua, insomma, che vimmo una cosa, c'è il mio ti, che fammi, mi, se mi, e mi non dice niente, che vaga, mi, che si, il gavingo, mi mangiate le cose straordinarie, vecchie, c'è anche tortellini che le mortadelle. Mangiare le cose, vengo con lo squacquerone, mangiare, vengo tutto lì con le brave, con le brave, se vengo con le cose. Prima casa Romagna, c'è mezz'ora di casa, vincolo Romagna, Romagna bene, Romagna, c'è mezz'ora, ma mi avevo, le cose tu le fai, l'era stata un figliolo, un arbato, l'era stata arbata la sua casa, l'era stato suo babbo, l'era portato poi a letto prima di andare a letto, mi avevo, e tu le fai, le cose te le trovi, le mie davvero di Jim, mi stai dando frutto, mi stai dando buono, tanto arbato, tanto bello, mi stai dando le fregnacce, mi stai buono, ti mangiavi, che c'è un certo punto a rapese con la madosca con freddo sta vincendo con pette a così così così yame e fregate e quando si bogni fristi fuori ha fatto così mi ha stingo stingo come stingo stingo sempre stingo stingo ci portiamo e va buoni rimo questi li portiamo alla casa ma che te ne tu conto di niente te li portiamo ma che assetti ma che tutto da Dio. Ancora che Matteo, ma si tu da di che tu vanno a di, ma si tu entra là, no che tu da da. Si tu danna, demo danna, no che tu da di, da da da da. Ta da da da, tu da di che ta da da da, tu entra là, tu da di, ta da da da, tu da dentro te, tu da dentro. Ui canno, tu sa zitto, no. Allora parliamo, parliamo, ci capiamo. Cago, ma per capo, ma, non ti hai fatto rofrare. Ci metto troppo ballo sciarabà, mi da cavo su vista da lucca d'onda, a manare a baci per tutto per finire. Oi la gai! Allora, dai come siamo pazzi. Allora parliamo, parliamo, non ci capì. E se per coppo male, se mi da casa, non fate la forca, non è la se una munnezza tante che la mozzarella che la diossina che la camoglia se ne vuole quanto vado vuole abbaccio e tu sono si che non fa mica camoglia vuole un caccarone che se ne diciamo nata e ne metto questo che la munnezza fuori mette a bassolino lo che cazzo metto che mette a iervolino ma va a fare mucchini c'è mocca a mamma su pazzo d'aggio c'è mocca tu dada c'è munita mocca tu pazzo d'aggio. C'è che su faccia tende ma mocca a su su manè, senza ne sono insieme c'è mocca mamma su faro gla faccio, gla focaccio, gla cozzo, gla braccio, gla macca da macchia, un po' tra te, gla cilio, gla mocca manco, un po' tende manco, la box, ma la macca, la box, e lo tutto, un mucciumone, un po' tre, un bacca, un puttante, un basca, un catanone, un contribuccio, un po' tre, un glangozzo, un conto, un piglio, un cantamero, un coglio, abbattere coglio, cammini, o piglio, un figliolo, abbattere un cantamero, un coglio, un cacomare, un cacomare, che dici, con compare che stava trabagliando, no, che stava giù con a persecato di contunda morocoglio, bottano cose, ne facciamo anduia, no, che ne facciamo la soprassata, che dice buona, bottano cose, che con cazzo non ci portavo o per sicuro con giacara. Allora, no, a mannare il crepio con tuo giorgoglio, canta morocoglio, con peperoncino, un tocco, la peggiaro o per sicuro la cosa, no. Allora, che non giù col cuore, non caga, non spingete, che bottano la cosa, che la faccio tutto di rinire, che canna morocoglio, quando canna morocoglio, le mannare a banna, che non spingete, che non faccio o pezzo cato con un turo cuglio all'altra banna che ne diamo tutto parapara no camera con manna e cru o corcono o cor figliolo che venne qua figlietto venne qua tomace tomace to voi non sai un ne sai venne qua un ne qua paia con te a pace con te venne qua pace con me ah fai assa faccia dove si è pegliato tuo cuore sta tagliando ah niente lei si parla con me ah sta pegliando poco ma che come ma tomace c'è il di pizza, la pacchiana sa tutto paia paia. Quando la pacchiana con me, la sento tu. Ah, ta lì a chi? Gli ascanna, ta scopi, io ho la freccia tutto sangue da bere. Bottano lo fuori, non ti permettono, sai, non ti permettono tu. O dice che ne famolo ogni cosa, tu sai, pigliare la tomate con i cannarini, bottano lo coito, o coitanato. A tenere da tutto il suo vicinato, cosa sogno io? Se cosa mi scotto?

0: get the fish. Buonasera, get the fish.
1: Meow.
0: Tu vieni a casa mia e mi chiede giustizia. E tu?
1: Meow.
0: Quando si sposa mia figlia, non la chiede con rispetto.
1: Meow.
0: Non mi ricordo nemmeno il giorno che mi invitaste a casa tua a pigliare un caffè. E ora tu, in a casa mia.
1: Meow.
0: A pigliare con me a tutta conferenza.
1: Meow.
0: E tu, con me.
2: Che vieni a pigliare a me, a tu? Ah? Allora, perché tu sei tu solo? Ma chi è tua madre? A tua madre, pigliare a chi? Sto pigliare, lo curriti, piglia la fioce, una curri, curri, piglia lo doco, una ghiri, curriti, agnattare la cassettetta, ammarrire in muramuri, i canari, bini... E locco mi cusciarroni, con carroni, sì! E locco se mi ciocco, cussa con che cartaginesi, usso morulo, usso culo, bubba parrausso, loro! E no, un mico sa non tu, usso bruciato, cussa con che seada, siamo corro, un buburulo, sa usso bruciato, che babba, un lurro, mumuso, lulu, Gesù Cristo, il passato, di nantu cane stretto, che non si cancarava, te carica su cappello, la la la, fisso vecchia con me, di nantu generoso, da quando non ho brio, te carica su nervoso, la la la. Il suo vecchio con mio di nati generoso da quando non ho prio picare che sono nervoso la la la la la la la la la la la la la la la la la Am khanisat al berkhuna khit al amlekhla ma che dice alam khanisat.
3: We just had a live recording of the Italian comedian Enrico Brignano going through the whole of the Italian peninsula in about 20 to 25 different dialects. When people think of Italy, they think of one country, one people, one language. And the reality is that it's a much, much more complicated story. Virtually every town, every province, every region has their own distinct ways of being, and that includes languages. Remember, Italy only became a country, a united country, in 1860, and Rome joined the newly founded Kingdom of Italy in 1861. So, as I remember from university days, Italy only became Italianized, that is, only started using what we now call standard Italian with the advent of television in the late 50s. So it's a very, very modern phenomenon to have one language for the entirety of the Italian people. And even today, most Italians will quickly and easily swap standard Italian to regional and town dialects.
4: Cultural diversity, live and happening on your City Park Radio, 103.7 and 96.5.

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta.

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mannato.

pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Pesci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente.

0: Yeah, oh, ecco vendengo, le forze.
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, là.
2: E abbiamo ascoltato Alberto Sordi con Eva Eva. Alberto Sordi, chiamato in Italia il Albertone, è nata e scomparsa nella città nativa di Roma. È nato lì a Roma 1920 e muore a Roma 2003. È stato un attore, doppiatore, regista e sceneggiatore italiano. Ha recitato in più o meno 160 film, di cui 18 anche diretti. Sviluppò ambizioni artistiche in età giovanissima, cimettandosi in diverse attività tra cui canto, doppiaggio, radio e teatro di rivista, oltre a una gavetta di 15 anni nel cinema in parti da comparsa o comprimario, prima di giungere all'affermazione diventava come attore protagonista nei primi anni 50, fino al debutto alla regia nel 1960. È considerato uno dei più grandi interpretatori della commedia dell'arte, commedia all'italiana, con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Al quartetto, al quasi, è generalmente accostato anche Marcello Mastroianni. Inoltre, insieme ad Aldo Fabrizi e Anna Magnani, fu tra i massimi esponenti della romanità cinematografica del suo tempo. We just heard a song from Alberto Sordi. And Alberto Sordi, known affectionately in Italy as the Big Alberto, was born in Rome in 1920 and died there in 2003. He was an Italian actor, comedian, voice artist, director, singer, composer and screenwriter. He made a minimum of 160 films and is considered one of the best Italian comedians of his generation. And we just heard one of his most popular songs from the 1960s. Adesso andiamo avanti con il nostro programma. Si ricorda che alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce. State ascoltando a City Park Radio 103,7 FM, 96,5 FM. Si può ascoltarci pure sul web e anche tramite il Community Radio Plus app.
3: Like more than 5.5 million other Australians, you're tuned in to Community Radio.
4: Community Broadcasting is Australia's largest independent media sector, with more than 450 stations nationwide.
3: It's the home of local voices,
4: local news and information,
3: Australian music,
4: and stories that you won't hear anywhere else. To find out more, go to cbaa.org.au.
3: And stay tuned to Community Radio.
2: Soltanto che alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files, ma che questo programma va in onda ogni quindicina, dalle lunedì, dalle 8 alle 9. Allora, andiamo avanti con il nostro programma. E non so se avete un po' di fame, ma adesso il punto di riferimento per la cucina italiana. E adesso metto in onda una ricetta dei nostri amici di Giallo Zafarano con lo chef Sonia, che prepara un piatto non abbastanza conosciuto fuori della sua patrimonia abruzzese, i sofficini. Eccola qua la ricetta per sofficini, soffioni abruzzesi dello chef Sonia da Giallo Zafarano.

0: Oggi mi viene a trovare una blogger abruzzese, Sabrina, e mi ha promesso di preparare un dolce del suo territorio. Sono molto curiosa perché io sono appassionata di dolci, quindi stiamo
1: ecco
0: a vedere.
1: Bisogna. Ciao!
0: Ciao Sabrina! Allora, da dove arrivi Sabrina?
1: Io vengo da Carzoli in provincia dell'Aquila.
0: E cosa ci porti?
1: Oggi ti preparerò i soffioni abruzzesi.
0: Wow, sono dei dolci, vero?
1: Sì, sono dei dolci tipici della mia terra.
0: E in che occasione venivano preparati?
1: Venivano preparati inizialmente in occasione della Pasqua assieme ai fiadoni salati, però adesso sono diffusi in tutto il territorio durante tutto l'anno.
0: Come sempre. Bene, allora ti manca il grembiule di giallo zafferano.
1: Wow!
0: Sì, perfetto. Allora possiamo andare anche con gli ingredienti.
1: Perfetto. Ingredienti per 12 soffioni. Per l'impasto, 300 g di farina 00, 2 uova medie e un tuorlo, 80 g di zucchero semolato, 50 g di olio extravergine di oliva. Per il ripieno, 400 g di ricotta di pecora, 100 g di zucchero semolato, 4 uova medie, la scorza grattugiata di un limone. Allora Sonia, mi hai messo a scolare la ricotta come avevo chiesto?
0: Allora, in un setaccio, poggiato dentro ad una ciotola, coperto la pellicola, in frigorifero da 2 ore.
1: Perfetto.
0: Ok.
1: Allora possiamo cominciare a preparare l'impasto del guscio, dei soffioni.
0: Perfetto.
1: Per prima cosa metto la farina in una ciotola.
0: Farina 00?
1: Esatto.
0: Ok,
1: grazie. Poi aggiungo lo zucchero.
0: Semolato in questo caso?
1: Sì. Aggiungiamo l'olio d'oliva.
0: Extravergine, diciamolo, vero?
1: Esatto. E poi 2 uova più un tuorlo che ci siamo preparati già prima.
0: Sì, queste sono uova medie.
1: Esatto. Grazie. Ok. E adesso cominciamo ad impastare fino a che non otterremo un composto sodo.
0: Ecco, Sabrina, che consistenza deve avere alla fine questo impasto?
1: Allora, lo dobbiamo lavorare fino a che non avrà più o meno la consistenza della pasta all'uovo.
0: Ah, ok.
1: Io intanto mi comincio ad impastare gli ingredienti nella ciotola di vetro e dopo passo sulla spianatoia per lavorarlo meglio.
0: Deve diventare bello liscio,
1: immagino. Esatto, devo ottenere un panetto liscio e molto sodo.
0: L'impasto vedo che è abbastanza consistente.
1: È molto consistente, sì, lo lavoriamo bene fino a che non otterremo un bel panetto liscio e sodo che poi andremo a riporre
0: nella pellicola, giusto?
1: Nella pellicola, sì, a temperatura ambiente.
0: E dovrà riposare per una mezz'oretta, il tempo per di preparare,
1: esatto,
0: diciamo, il ripieno, vero?
1: Esatto.
0: Allora Sabrina, l'impasto sta riposando, noi ci dedichiamo a preparare il ripieno dei soffioni.
1: Esatto.
0: Quindi tu cosa andrai a fare?
1: Allora io andrò a montare i tuorli con lo zucchero, tranne un cucchiaio che servirà dopo per montare gli albumi.
0: Perfetto, quindi devono diventare spumosi e bianchi, vero?
1: Esatto.
0: E io nel frattempo ho preso la ricotta che tu mi avevi detto di mettere a scolare, come vedete qui c'è il siero che si è raccolto e adesso vado a setacciarla. Posso utilizzare un cucchiaio oppure una spatola. Devo premere verso il basso e fare fuoriuscire la ricotta. Poi la andrò a mischiare con la scorza grattugiata del limone.

0: Bene Sonia, il composto è pronto.
1: Perfetto, allora guarda, io inserisco il limone nella ricotta.
0: Sì.
1: E poi possiamo unire i due composti.
0: Perfetto.
1: Allora, questa unione potrebbe essere fatta sia a mano, diciamo, perché non deve montare la ricotta,
0: no.
1: Oppure fate, diciamo, amalgamare tutto per qualche secondo con la planetaria. Non troppo, altrimenti monta anche la ricotta, giusto?
0: Esatto.
1: Pronto. Già fatto.
0: Ecco qui.
2: Uniamo tutte e due, poi abbiamo ottenuto, Sabrina, il ripieno, giusto?
0: Esatto.
1: Allora, il ripieno è pronto, adesso ci dedichiamo agli involucri di questi soffioni, perché abbiamo tutto quello che ci serve, dobbiamo solo comporre. Quindi, mentre tu stendi la pasta, io intanto ho preso la teglia da muffin, perché noi metteremo all'interno, sì, di questa teglia praticamente questi dolci. Vado ad imburrare e ad infarinare, e tu ti occupi della sfoglia.
0: Perfetto, questa è la pasta che ha riposato.
1: Ecco, adesso cosa devi fare, Sabrina, con questo impasto?
0: Adesso la devo stendere nel modo più sottile possibile, a circa 2-3 mm di spessore,
1: okay,
0: per poi ricavare dei quadrati di 10 cm per lato. In tutto ne otterremo 12.
1: 12, perfetto. Ovviamente si può anche impastare di nuovo i ritagli.
0: Eh sì. Sai, Sonia, c'è un aneddoto che...

0: Ecco i primi quadrati, Sonia.
1: Ok, allora controlliamo, eh.
0: Sì.
1: Sono perfetti, 10x10.
0: Bene.
1: Bravissima.
0: Oh, grazie.
1: Ecco, quindi adesso, Sabrina, ecco cosa facciamo. Mettiamo i quadrati all'interno praticamente di ogni buco della teglia dei muffin.
0: Esatto.
1: Lasciando però i quattro angoli, quindi quattro lembi esterni, così.
0: Esatto.
1: Che poi andremo a richiudere però senza sigillare, esatto, una volta che, dopo che avremo messo ovviamente il ripieno. Quindi ecco così, allora tu continua a farli e io li posiziono qui dentro, che tanto la teglia è già pronta, vedi, imburrata e infarinata.

0: Perfetto Sonia, abbiamo finito di foderare la nostra teglia con tutti i gusci di pasta. Adesso possiamo passare a riempire i nostri soffioni, distribuendo il ripieno per ognuno di essi.
1: Perfetto.
0: Tu li riempi e io li chiudo.
1: Va benissimo. Allora, mi dicevi che dobbiamo chiuderli però senza sigillare praticamente i lembi, ecco.
0: Esatto.
1: Chiudere la busta.
0: Esatto. Ok. In questo modo non il ripieno potrà uscire fuori in cottura.
1: Quindi si vedrà
0: questo bel
1: contrasto.
0: Dorato. Esatto.

0: Senti, e poi invece per come li dobbiamo cuocere? Per quanto andranno in forno?
1: Allora, dobbiamo metterli in forno preriscaldato statico a 180 gradi per i primi 30 minuti e poi successivamente abbassiamo il forno a 160 gradi e continuiamo la cottura per 35 minuti.
0: Perfetto.

0: E abbiamo ascoltato a Caterina Caselli con Insieme a te non ci sto più.
1: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.
0: We're going to hear now something quite unique, and I don't say that lightly. We're going to hear now the Tuscan actor, comedian, director and general amazing fellow, Roberto Benigni, recite from memory the first canto of the Divine Comedy, the first canto from Hill. Allora, ascoltiamo tra poco in santi Roberto Benigni a memoria addirittura il primo canto dell'Inferno di Dante. Eccolo qua.
2: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tante era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piè d'un colle giunto, là dove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta. E quale quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, si volse retro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Poiché hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il piè fermo sempre era il più basso, ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montavan su con quelle stelle, che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sicché bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volontieri acquista, e giugne il tempo che perder lo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco, mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre ch'io ruinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando io vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, od ombra od omo certo. risposemi non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantovani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto, figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Or se tu quel Virgilio e quella fonte, che spandi di parlar sì largo fiume, risposi o lui con vergognosa fronte, o degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grand amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro, il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se può campar desto loco selvaggio, che quella bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora finché il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà di feltro in feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, la onde invidia prima di partirla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui ed io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia alle beate genti, alle qua poi se tu vorrai salire, anima fia, ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quell'imperador che lassù regna, perché io fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio, oh felice colui cui vi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio, per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male, e peggio che tu mi meni là dove or dicesti, sì che io vegga la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro.

Abbiamo ascoltato Eugenio Fenardi con Patrizia. Siamo quasi al fine del nostro programma. E come la nostra tradizione vuole, finiamo con l'intermezzo di Mascagni della Cavalleria Rusticana. Grazie mille per il vostro ascolto. Thanks everyone for listening to L'Ora Italiana with me, Luigi Romanelli. It's been my pleasure to be your presenter this evening. As always, we finish off the program. Well, almost always, finishing off the program with the intermezzo from the Cavalleria Rusticana by Mascagni. Thanks for listening. Until next time, ciao.